0: Los 40, todo el fin de semana, todos los éxitos.
1: La extraño, dice. Lo sto misurando di una maniera che ne va a che recorda sentire insieme.